penge e vuo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso finivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo blu.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu